ti Oluwa nile ati ekun re aye ati ohun gbogbo ti o tede sinu re nitori ti o fi idi re sole sori okun o gbe kale lori isomi ani ogun ori oke Oluwa ni abi ta ni o du ni mimo re ani to ni owo mimo ati aya fufu ti ko gbe okan re soke si asan bo oro lenu woli olorun alase pe wonu ile bi Oluwa ti n be laaye osu asepere o ya gbagbara asepere.